0: 1.3 FM.
1: Kabar di Berinang Kita, Ninja Lari.
2: Cus, berbulai kau kami.
3: YFM 101.3.